Zamba Zambedi Zambi. Womo Zambedi Zambi. Banda Zambedi Zambi. Banda Zambedi Zambi. Womo Zambedi Zambi. Banda Zambedi Zambi. Banda Zambedi Zambi.